0: stimata signora. Venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine?
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: Ma se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Colle tu! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Resu la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo che io non osè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: Yes, quanto ci vuole. Quattro occhi mezzes. Ancora niente. Sette, otto e nove. E questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Antonio che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Antonio Fardi, che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete, no, e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: tu, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare qui?

adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: S'azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto. Piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo...

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

morire. Mamma piange di nascosto, papà fungi sarà male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né un'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare e mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto,

L'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione. Nicola mi ha mentito.

0: Come son venuta? Posso anche andarmene?
1: Non ho cambiato idea. Sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta. Non è necessaria.
1: Per me è necessaria. Vi stavo aspettando.
0: Ecco! Io sei tu, un vecchio e fra tu.

0: anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva le sue cose da pensare. Dare fuoco a un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino. Perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu?
1: Sposerai.

0: possibile. E perché mai di fuori? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino! Non lo sarei stata mai!

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai sta male. Ha avuto un ictus. E forse...

conosci che la luce le causi mal di testa. Chiudo le finestre, ormai non mancano colpo.

mi scuserò per voi, cominciando dai Bastiu. Non volete, non capite che